Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio l'azione meglio, Domino suo obispo, oriamo destro verso il prossimo creatore esista, prestimo legno, ed un antartium tuo, e un sopissimo per Cristo, Domino nostro, amen. Benedictio Dini potente, Pater Spiriti e Santo, descende vos, manete sempre, amen.